0: se suone Pepo Puti a Hansan Ransan Rei.
1: Asculți Siget FM. Siget FM
2: 89,3 FM. Siget FM.